0: Right, meno we makati board blessing api la win radio kiloni kija palaba o kelo eda ke rabichel mo karti kom chawa pa make dip minin batina fo choni ye we ga joli yop me again batin anya kk kasule la win radio ket mano watimo kere wacha ke gamo chim ke botina fo tal choni kabiro pat pat kano wa mede ki yob mi gen batin akano chim anano won kom ti line
1: ajo batin pa ro
0: akana na won kom
1: dan jo ave
0: ucho ma ber de da
1: kana jo ga le ka nya ka le na ber
0: amen
1: wa le yi
0: wa le yi
1: ba pa ma wot ba chin le amen amaro lo pa yedo mo pa bi ne pa ni ne chal ke la ke chan bi ni ne chi pa kuma le wa de yon ko chi yo yon wo ni wo tum te wa de mo pa pe o pa ya pol me chan ke tu pa re ya ya pa ba gren chan ya pol wen ya pa pe di pa be kum ga ka ka ya pol ba ta ka de chi pa a ke le wa de ko ni ya ne jo ke ma ke la no ni jo ke ma ke pi ni ya ya ma ke ba ni pa amaro ke jo ma ri pa ba ni ma wo mo dia do pa de ja ba pa ebi yo ma ngon da ba ge wo yin pa chung ri la ko do pa ve je tin ki be ja jo ko pa a ke ru to wa hin do bu wo lo go ja tin de su sen mi ya mi yo pa ero ka chan ke tin ki ni ni gan ko na chan de me be yo yin so jo pa pa a ke ne ri ko ko ma ri ja no ku ti ku be ye pa de lo ma pa ki lo ko la ngon ku ti ku ni pa ma ri ga ki de lo yin ma pa ye wa ku ye ku lo ga ki ye ku ju ye ki ki lo go ru ku le ye me ma ta ma ye ti di bu ko ko ka ge ri pa e poi loro vuoi sapere qua di qua papi in mamma che mi dice che lei io non la madre la vuoi papi che con se non la dire era mona che ti dico qua cagno la vuoi la papi che lei io qua io la papa se vuoi mi fece nella il papi a credo in quando ci mi dice che lo gang da gang da qua papi ma io non mi dico lo lo che che non io e te ma come ci non io non ho ma can vuoi con vuoi lo devi tutto la papi na papi a papi ma lui mi dice che mo schifo ti lo tengo papi io da I'm going to go to the park. Also, when they are James Kawaii, the uncle told him go down 20 minutes, see the Palan, Walla Balan, Walla Paget. They need a more baby to go on an arm. I know more daughter, one Walter, me, me, me, me, John, I'm not water, good mechanica. If we are more to choose between wings, in the funeral motto, I'm not there, I'm not there, be, I'm not more, my gross case, you come in line. I yo ho detto che non ha more la community, our community, aga community, lo come community no che di quella more che non gio cioè dire per quello ogni meno a fare che non fine per un qualche io line per di quella buona volta io che fammi line io cioè dire va bene di gum
0: amen menti gum bene what god

Parti mag binu chioni dreama bu wen kia bitye ni da pa we are yo ki come Iguru City ni wara baking siaka siaka fest kilo tino pa ju ma queen we are bama che machalo pato lava boy big mosh team.